0: mezzanotte e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al PG di Milano la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, oggi fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina all'incontro della disgelo tra il Papa e Rubio, dura 45 minuti, arriva dopo gli attacchi di Trump a Privosta ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la Presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi. Chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese, poi deceduta, che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme

0: per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in due set con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, regalandosi così il confronto con il numero uno al mondo, numero uno che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmine Paolini vola al terzo turno, impiega quasi 3 ore contro la francese Jean-Jean, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Nel prossimo match sfiderà la belga Mertens. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali. Altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: È mezzanotte e 24 minuti.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al PG di Milano la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, oggi fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina all'incontro della disgelo tra il Papa e Rubio, dura 45 minuti, arriva dopo gli attacchi di Trump a Prevost ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la Presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi. Chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in due set con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, regalandosi così il confronto con il numero uno al mondo, numero uno che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmine Paolini vola al terzo turno, impiega quasi 3 ore contro la francese Jean-Jean, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. 4. Nel prossimo match sfiderà la belga Merten. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata a tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
0: News.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al PG di Milano la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, oggi fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina all'incontro della disgelo tra il Papa e Rubio, dura 45 minuti, arriva dopo gli attacchi di Trump a Privosta ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la Presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi. Chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese, poi deceduta, che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in due set con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, regalandosi così il confronto con il numero uno al mondo, numero uno che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmine Paolini vola al terzo turno, impiega quasi tre ore contro la francese Jean-Jean, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente, con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Nel prossimo match sfiderà la belga Merten. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È mezzanotte e 39 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al PG di Milano la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, oggi fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina. All'incontro della disgelo tra il Papa e Rubio dura 45 minuti. Arriva dopo gli attacchi di Trump a Prevost ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi. Chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in due set con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, regalandosi così il confronto con il numero uno al mondo, numero uno che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmine Paolini vola al terzo turno, impiega quasi tre ore contro la francese Jean-Jean, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Nel prossimo match sfiderà la belga Merten. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 47 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al PG di Milano la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, oggi fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina all'incontro della disgelo tra il Papa e Rubio, dura 45 minuti, arriva dopo gli attacchi di Trump a Prevost ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi. Chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in due set con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, regalandosi così il confronto con il numero uno al mondo, numero uno che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmine Paolini vola al terzo turno, impiega quasi tre ore contro la francese Jean-Jean, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente, con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Nel prossimo match sfiderà la belga Merten. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 56 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al PG di Milano la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, oggi fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa, ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina all'incontro della disgelo tra il Papa e Rubio, dura 45 minuti, arriva dopo gli attacchi di Trump a Prevost ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi. Chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in due set con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, regalandosi così il confronto con il numero uno al mondo. Numero uno che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmine Paolini vola al terzo turno, impiega quasi 3 ore contro la francese Jean Jean, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Nel prossimo match sfiderà la belga Merten. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo.
3: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:14.
2: Meteo.
3: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali. Altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: è 1:25.
1: Meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:39.
2: Meteo.
1: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali. Altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata a tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.